Un gelato al limón, gelato al limón, gelato al limón. Sprofondati in fondo a una città. Un gelato al limón, è vero limón, ti piace? Mentre un'altra estate se ne va.